0: be singing like a rose and me talaki.
1: La la la, la palla bella mia, la palla forte, la palla bella mia, si palla forte, la la la la, la diva la gara.